ahora nos tu querido tu vengare tastra che ora nos tu querido tu vengare.